sastali se, da se provesele, da se vide i da se zagrle. Sastali se,